solo pensiero, ti non mai più sentire la tua pelle contro la mia pelle, dai impazzire. Gli anni non hanno cambiato niente. Gli altri non hanno cambiato niente.